faccia attenzione signore, c'è una luna che cade stasera e ci potrebbe colpire. O quantomeno scavare una buca profonda, così larga e profonda da non poterci passare. Se alza gli occhi signore fra una nuvola e l'altra, sotto l'ultima stella del carro si dovrebbe vedere, che si stacca dal nero di pece e veloce, veloce incomincia a cadere. E se restiamo in silenzio fra poco, dovremo sentirne il rumore sul frastuono di passi e vetrine come un lungo richiamo.

bollire nel mare, e di altre ancora ho sentito soltanto parlare da gente distratta alle cose di sempre.

una luna che cade stasera, attenzione signore, ci potrebbe colpire, o quantomeno scavare una buca profonda, ma così larga e profonda da non poterla da soli